0: Alleen de allerbeste.
1: Play music.
0: Play live.
1: Radio Oost Twente.